0: ecco, vada a caerci. Vada la sveglia.
1: Ah, la sveglia è fuori, mi hanno. In gamba di vedere che non è consueto, parlo.
2: Lunch break.
3: Honi rufiava come due che mendoro e che zahairo.
4: Nuo di che megahertz di vei FM.
5: Mi un bone loi paki etan has wa ke bone de husaseke. Enum vis mi ke me ufaveri kan genuani e wahaka takayku hikkem raage kulila mi hunima.